0: Aloha, this is Jaya Lakshmi, and you're listening to Radio Alchemy, KONA.com.
1: C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. Vedo più neanche per un attimo, ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema, con le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi.